Jordi. Oh, Ebenezer, Osha. Hey, Rakata Kabara Masata Kabaya. Osha Nasi.

Ade yade nti na yapa. Yade ama ya mafom. Yade ama mani makuase. Yade ama mina fufuwa sereme.